chiamato il sabato, che non dirò che chi sperano più isa di manifesti di domeni che con fomo sogni udeo, irteno Iisus che esti in somesso in celesia, irini, che tu non imponevi se la pista schira che li tevrana tu, e cari sono i matitei donne son figlio, iben un affiso Iisus paglia, irini, καθώς απεσταλκέμαι ο πατήρ, κακό πέμπω ημά, και τούτο εικόν ενεφίστησε και λέγει αυτή, λάβετε πνεύμα άγιο, αν κοινων αφήνετε σαμαρτίας, αφίεται αυτή.